0: Perché, per sto nivale con rimini, per tossi canmi, a che sarò ribate, to per sono il tocco, sotto e sotto e niso.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

dire di dovrà svolgere se ne si va a mutti visire gli satana c'è lec ciò si va a cohalciarmi lei ma non c'è niente e si va o man si va che tu accegli lecen trama non sa gli assolutanzi ma non sa Siwa me feeling again.